Sto cercando di trovare le parole. Ho bisogno di parole, parole convincenti, parole penetranti che ti fanno un buco in testa e che poi lasciano frammenti in ogni dove. Schizzi di miseria, chiazze di paura, brandelli di sogni, resti di cultura. Parole come raffiche di mitra in un mercato, come missili sparati al terzo piano di un palazzo, che facciano male, cazzo. Parole tanto forti da zittire tutto il mondo occidentale, solo per un attimo, soltanto per provare ad ascoltare l'impotenza, il rancore. Parole a fare male, picchiate sulla faccia come calci di fucile, pugni, sputi e schiaffi, parole, parole a ricordare, per non dimenticare che lo Stato di Israele si è insediato in Palestina con la guerra, 35 anni fa, e che non se ne può niente, la grande Israele già si chiama Filastin e 200.000 loro non tenevano diritto e si insediava. Ma quale equidistanza, qui? Parole partigiane a fare agguati a carri armati che rincorrono ambulanze, parole per cercare di fermare la mattanza, coscienti che farebbero più effetto un po' di missili anticarro e che in sostanza parliamo per parlare mentre in Filastin si lotta e muore coltivando la speranza di veder nascere un fiore.

massacrato senza ragione gli israeliani dei territori, hanno abbattuto 600 palazzi e deportato 2000 persone in 15 anni che le da loro la chiamano a guerra contro terrore. Ora da là si chiama intifada e sta per rivolta la popolazione contro terrorismo Israele, contro il risultato, contro le colonie che a più di 30 anni umiliano la gente impedendo la libera circolazione. La roba che l'hanno rubata terra voglia campare, lavoro e l'amore. Allora ha paura di Israele, mi forza una capimma, perché non si scema, contestualizzammi una cosa, capimma, capimma che non mi trattate 30 anni come un animale, diventa una bestia, affamati, impaurite, e pertanto feroce, chi è capimma, è normale, è naturale, che a bestia è feroce, più a bestia padrona, bestia più bestia è sempre padrona, bestia è l'impero che ha trovato spina, a morte la bestia, viva Palestina!